Saludos para la Chofis, lady. Hola, buenas noches. Saludos a mis hijos y nietos. Lagunas Coronado, de parte de Karina Coronado. La cumbia malformada, ya puse Saddam Cabriales de la cumbia malformada. ¿Quién le hizo tanto daño a ese niño? Sí, no, está gacho, eh. Saluditos, mi Alexis. Saludos desde Bahía de Banderas. Para el rey del queso y el Wiri, de parte de Saddam Cabriales y el Rururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur